0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tus cantantes favoritos, escúchalos en Top Hits en Exa.